avanti ancora italian, con storie, frottole, parole, el mangiare, el laurar, el pregar, le parole delle nostre tradizioni della cultura italiana, qua della 107.3, la Vicanabaro, Radio Amisade FM.

0: Ecco la gai impegnata del bon qua. Extra conasso a tutti. Giorno 15 in cui. De giugno, un mezzo mese back and down di nuovo. Truconasso a tutti. Quelli che Dio si sente live, quelli che ascolto a radio. E adesso fine 10 qua, con la gente bellissima qua, pieni di occhiaio. Tutti con quattro occhi.
1: È moda.
0: Se no che vediamo più niente qua per parlare e mandare fuori. Un truconasso a tutti. E chi vuole mandare cadetti qua del Tate Zap da radio, il 984 35 24 90 o del 33 51 12 77. Noi siamo qua punto a posto e vive a colori. Fine 10 là con sonata e così avanti. Un struconasso a tutti e una buonasera al nostro compagno Brutis. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Tutto buon a posto?
1: Tutto, come che dici? Originale.
0: Il freddo.
1: Non tem fora di originale, che tem alguma cozinha podre, ma a gente gioca fora.
0: E le man fredde che tu
1: magari... La man fria fa parte das andanzas.
0: Ma tu te cuida con questo negozio frio lì.
1: Con la batteria da rente per scaldarla.
0: Te cuida con questo negozio frio. Adesso
1: non è scarsella di scaldarla.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Sono in scarsella?
1: In scarsella, basta lui.
0: Angela, buonasera.
2: Buonasera.
0: E anche l'Angela con Manfrede.
2: Também.
1: Mira, Angela, mangia, bota quelle Manfrede qua. Oh, a dupla das mão fria. Tu sei di Dio, sto inverno, non sei. Se vai passare.
0: Guarda, mi vuoi mia, fa che stai con tanta paura, ma qui deve.
1: No, io sto cuidadissimo.
0: Che può acontecere?
1: No, io sto sempre cuidadissimo.
0: Eccole così allora.
1: E stasera desfalche di nuovo.
0: Che abbiamo il Nelson lì che...
1: Non so se mi passa fuori.
0: Angela, dammi qua la foglia là.
2: Sì.
0: Che Nelson mi permette di pensare altre cose.
1: Nelson, un incosto in questa altura qui, caro di Dio.
0: Fai schiantare il scheletro.
1: Il scheletro, olha, può tirare molte dores.
0: Certo. Dores fatigas.
1: Evitare la fatica anche.
0: Ringraziamo i nostri compagni
1: vai,
0: qua.
1: Vai.
0: Posto Reginato, Moto Center Car, Reginato Cereais, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Telas Vicenzi, Decorar Move, Gessinete, Sicredi, Appoggio Culturale da Prefettura Municipale de Vanini, BV Agricola, Ristorante Polo Gourmela de Casca, JF Agricola, Gattos Materiali di Costruzione e JP Terra Plenage. Là de San Domingo do Sul, Coasa, posto 35, Padaria Santo Antonio, Metalúrgica Zalza, Sicredi, Leo Sul, Loteamento e Apoio Cultural da Prefeitura Municipal de Davi Canabarro. Cosita, guarda qua, 6 gradi qua, 7 desgamentaccio.
1: Também il calor che ne rento qua.
0: Ah, per amor de Dio.
1: Ma là Nova Recinta, a Maritana parecida, la dita che le 8 gradi.
0: 8 gradi.
1: 8 gradi, là tu sì.
0: Le 8 gradi per sopra il zero.
1: Per sopra il zero e anche per sotto. Ma va a Juarez, a caro qua, gaita, buonanotte, buonanotte, Juarez, sempre appunto. Juarez, a caro, gaita, là, impegna tutto l'ora per il amor di Dio. Per l'amor di Dio, impegnare tutto. Mi è facile, Juarez. Ma Juarez, le mie Juarez, le Juarez.
0: Juarez
1: che ne Juarez, questo qua è Juarez. Maritana è parecida basso, ma solo che dite che capitale, la Sud, buonasera, buon programma parvalti, freddo, freddo in capitale catarinense del Talian. Manca quale freddo, cara di Dio? Se il freddo là della capitale del Talian, qua può essere anche più freddo. Quale più freddo della quale? 6 gradi. E Irineo Dal Ponte, buonasera a tutti gli ascoltatori del tuo bel programma, di tutti le martedì di sera, le lunedì di sera. Irineo Dal Ponte di Caxias do Sul. Di neve siamo di luni no altri qua, strucco. Grazie per essere là, ascolto e appunto la cascia anche le mie tancaldo, né? La do anche il giassa pega. E la gadita 8 gradi qua là. La Maritania apparecida. La sud non va cosita.
0: Ma qual è Irineo il gadito qua bruttin su roba sotto perché è l'inverno e il ga riva.
1: Mette su un pigiama.
0: Il ga un pigiama per sotto. Un
1: pigiama termico.
0: Termico.
1: Per tenere caldo la batteria.
0: Le mie tenere caldo la batteria e il...
1: conservata.
0: No. Le il cabo.
1: Il cabo
0: da batteria.
1: No, sta la son. Letizia Sterzi Brondani. Buonanotte a tutti, una abbenzoata settimana a todos nós. Abraço, assistindo in Don Pedrito. Grazie la Don Pedrito, la doga d'este medo freddo, un calasuccio, delle frontiere, mia facile nostro con. Juarez a caro da molto frio qui in Anarec. Cascia caro de Dio, somimi. Che la dole mia di andare fuori nudi la sera. E io del ponte che dita, sbaglia e l'uni, sì, caro, che tu bevesti tu giri? Te la mia passa ancora.
0: La settimana la pula mia vi giorni, non la va. L'uni, martedì, mercoledì, sobbi, vendere, vai toccando.
1: Che amico ho visto qua? Claissi Periani.
0: Oh! Opa, la
1: ma
0: do.
1: Quanti anni che lo vedo più?
0: Ma amico parla insieme che sti di passare sua festa.
1: Ma lui viendo e mi si catemo amico la de
0: Santa Barbara.
1: Lui è mia Santa Barbara.
0: Mia
1: lui la Lule Soledades.
0: Soledades. Ma suo padre è la Santa Barbara.
1: Suo padre Geppe sì. Ma amico la rara su della casa sua quando che era di star qua che era il padre ne.
0: Ah sì.
1: E lui era lui il chef di obra come fare tal. Io che avevo quanto ride con quel bicio là. Clair, un struconazzo, Clair. Qualche te viendo, vien catamente, se vieni alla casa una volta, che ti mente ti è il padre. Il nome che il padre. Cipriani. Dio santo. Final lui. Clair che ha detto, abbraccio a questa turma di questo meraviglioso programma. Grazie. Clair, quando che ti viendo? Che ti vieni a catare parenti qua, che ti vieni. Lì santuario San Domingo, vieni lì casa che ti sento che mi sono stato che fermo una ciaccolata e il gas suo fratello cosa non è che è?
0: Iccio
1: è dove? Qua Iccio quello Santa Barbara
0: Cruz Alta Varalelu
1: Cruz Alta pareva mica era mia Santa Barbara il suo lì Clair un struconazzo e cuidado frio perché è mia facile.
0: Se congela il sangue se fuoi.
1: Se congela il sacco anche
0: quando ti dico. Oh, ma se congela il sacco solo vai su un pochettino e sta bellezza pronto. Adesso se congela il sangue che è il problema.
1: Marilene. Marilene Girelli Roselli. Buonasera italiani tutti gente. Buona, credo. Ne. Claro, questo dubito ancora, signor. Strocon, Marilene, questa qua la orta che lei deve stare a Faropiglia. Certo, la orta Faropiglia, quella orta le freddo, Buon dopo parlare con gli stessi. Non la prossima festa del santuario, lo vedete per
0: me. Allora in decembre pronta te.
1: Pronto, sempre pronto.
0: Allora, riserva la data. La prima domenica di dicembre. Certo,
1: è festa?
0: Che ha fatto?
1: Salizio Serbaro. Buonanotte italiani, tanto freddo, un strucon a Valtri e a tutti gli ascoltatori. Grazie Salizio, là San Gian Bosco. Salizio vecchio.
0: Guarda quel che ha detto, bruttin su roba sotto perché l'inverno il gavari va.
1: Chi che ha detto?
0: Salizio Serbaro. Guarda quel che ha detto. Il gamanda.
1: E
0: quel che ti ha detto, ti 4.000 mi ha preso.
1: Ghetto vigor roba sotto, può lasciare, intima.
0: Che? Si rolò nel gatto. Yeah.
1: Come Gesù si rolò nel vecchio del nonno.
0: E si rola da questi anni che voleva
1: imbottonato sotto
0: un sacco di quelle farina di farina del bulin che quel di caschese
1: caschese Dio largo. lei Danir da Rocha Visioli pedir musica asce uma aí já tem, pode deixar que vamos rodar já. Marilene Girelli e Rosalinda São Farroupilha.
0: Oh.
1: Instante-te. Deu duas músicas.
2: Manda um abraço lá pro Ari Vicente.
1: Ari, tu não tá congelado ainda, bicho velho?
0: Te cuida, que lá está no milho hoje tá pegando frio.
1: Pelo meu de Deus. Paremos do aceração.
2: Mandou bonacera, Taliani. Metesula, música Moretina Bella Ciao, com irmãs Favero. Strucon a tutti quanti, boa semana de frio. Ele é hora de meter via la mandioca.
1: É, tá certo, andemos casa. Metemos via. É, la mandioca, bem que meter esta via, amigo.
0: Tu é um bel par de giorni que lei meter esta via.
1: Seguro. Mas varia nem que abri nada ancora, certo?
0: Não.
1: Em casa que ele ancora acendeu toco lá, que ancora sulle foglie. La mandioca não é minha bem. Se tá abrindo la mandioca, certo? Abrindo forte. Parecisto che è il nostro
0: Bigodon
1: Luis Carlos di Domenica positivo. Luis Carlos, ma tu è romantico, guarda che ha fatto un positivo grandioso,
0: ma guarda che il Dio suo se le mie proprio il suo quel grosso curto, sì, muco guarda
1: e anche il nene italiano lì.
0: Il nene italiano
1: tutano,
0: mi sono sconfiato che
1: le tappa da gaita
0: stanno querendo non lasciare.
1: Guarda, con questo frio fica la notte intera, non è facile. No, sì, le giovani ancora tu, sì, di Dio.
0: Pegate a soffrire ancora.
1: Pegate a soffrire, caro di Dio. Quelle che la volta che ha detto, ciao compare, Tony, ghetto legna per vendermi.
0: Sì.
1: Ghetto legna, appunto, perché vi, ma ghetto un fogone a legna ti.
0: No.
1: Che mi fa una legna?
0: No.
1: Amico, so che legna è buona per bruciare, ma la bruci tu dove allora? La brucio del fogone a ferro. Il fogone a ferro, le mie legna.
0: Sì, perché se la legna non dà ferro. Ma quando che le freddo qualche banda sta legna bella secca.
1: Mette su legna là.
0: Su legna te brasi lì, che forra fuoco.
1: Perché la casa, se che manca fuoco, mi sono morto. Poi cucina tu che da dire il fogone, se lei mi impia il fuoco di altro. Che da dire il fogone in
0: questo? Beh, non vi sono tequerte.
1: Guarda, no, fuori là, sapeco di pignoli, un litro di vino, e formai e pignoli mi mangio.
0: E adesso che ne ha copo, che
1: adesso
0: ne giughi
1: tutti
0: i pignoli
1: macacchi, c'ho qui i macacchetti. Un pignon buon. E mica vuole per la sua Angela, so perché la mega fare che il disaforo non mi ha portato. Sapete che Angela mi distruì oltre a noi?
0: Ma
1: dopo contemo. Vai a suonare.
0: Come che te la distruisse, te sei qua?
1: No, ma distruivo così moralmente. Abbiamo musica, due musiche.
0: Guarda qua che nell'altro che ha detto dopo. Tainà Carlischi che ha detto buonasera a tutti gli altri. Tainà, strucco naso lì. Papi, a mamma.
1: La Raigna, la Flamengo, la Princesa.
0: E anche a tua sorella là. Strucco naso a tutti, sempre di ascoltare polacchi e brasiliani misturati e parla italiani.
1: Ma gli italiani anche dai media.
0: Italiano.
1: Buonasera, ancora manco brutto. Brutti. Nelson. E non è italiano. Lui è mio Nelson.
0: Buonasera.
1: Ancora manco brutti.
0: Buonasera.
1: Sì, se fossi ti qua sarei di P.
0: Ah sì.
1: Angela. Concorda Angela.
0: Guarda qua anche Bariletto, la via casca, ciao. Buonasera, gente
1: Barili,
0: bella.
1: Barili, sento ancora Dio muoverti o sento bene che tu ti incarangà? Occhio Barili, che è inverno, chi vai te ruba?
0: Su querte lì te letto e sua fatiota lì grande gravata.
1: Metti sua gravata, che gravata la stegni via. Devo due sonate che devo mandare là e fuori che vengono per vi insegno un volo che?
2: Moretti. Cina Bella Ciao.
1: Cina Bella e quell'altra par?
2: A outra? La Gigiota.
1: Da Gigiota.
0: Digiota che mandiamo a tutti i colati ascoltatori.
1: Mandiamo a Nelson.
0: Nelson, a Digiota le partì.
1: Isso lì.

BV Agrícola. Iga tante macchine per l'agricoltura, piantadere, adubadere, polverizzatori, grade, aradi, perfuratori di suolo, foragere, trattori seminovi, geratori trattorizzati, motosere, rossadere e macchine di tagliare grana. E per scaldare l'inverno, i gaffogoni campieri con sciappa di viero ceramica rivestiti di inox. Della Rua Borges de Medeiro, 225 in Casca. Telefono 3347 1440. BV Agrícola de

0: Ajudou as a cooperar para desenvolver, compra e vende produtos agrícolas, soja, milho, cevada, fermento, canola e anca, adubo, ureia, semente e velém palerosse, diesel direto da colônia e ração a granel, e anca sal mineral, e com assistência técnica. 3348-153 Coasa.
1: E no murcho del galpão.
2: Reginato Comércio de Cereais. O que te vou depositar em produto? Milho, soja, fermento? Lagane anca velene e insumi para le rosse. E anca loja de robe, scarpe, tênis de tutti i tipi. E recebe gran anca lata RS 129 em casca. O ligue 3340-1177 ou 999-82-46-68 lá em Vanini.
0: Padaria Santo Antonio, pan, cookie, dolce, te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno della nonna? Qua da Vica Navarro, dite la Fabrizio d'Olivera Pilar sul telefono 3351308 o anche al cellulare 981517452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio, che padaria lì da banda del Sicredi.
2: Moto Center Car, auto elettrica in generale. Meccanica di moto, motosserre, ar condizionato, magnete ar gramato e così avanti. Lata Rua Padre Paolo Chiaramonte, Centro Antico FCAR in Vanini. Telefono 981390960 con Junior o 981452939 con Gule.
3: Restaurante Apollo Gourmet. Serve mangiare de mesi de domenica al vendere. E fa riserve per feste, casamenti e fa un mangiare semplice di casa, specialmente italiano. Localizzati là in Casca. Telefono 3347 1261 o 991-5486-53. Restaurante Apollo Gourmet de Mingon, Luz e Famiglia.
4: Quanto tribulare de tanto mal de panza.
3: Ecco do Guaporé. Nisso, ecco. Fiamo propaganda.
2: Nisso, ecco.
3: Finale le 8:31 minuto, bel che va, com'è che va succio?
2: Passa che le un raio.
3: Guarda, qua che abbiamo due domande da fare. Due per giovinelle. Una le quanti mesi dell'anno che ha 28 di? Che vuoi mandare risposta lì? E con l'altra le. E lo come con l'altra? E in mente? Quando che la vacca la è più pesata? Quando che la vacca la pesa di più? Quando che la vacca pesa mais? E quanti mesi che tem 28 di? Tá. Giusto? Mandei qua qui che sa. Qui che vuole, anche qui che non sa, arrisca, palpite.
2: Se non arrisca, non petisca.
3: Andiamo a vedere qui. Gavevo freddo, gadita Barilli. Gavevo freddo, ti, gatto mio, freddo, Barilli. Certo fatto di che? De legno, ti.
2: Barilli fatto di gruppo.
3: Airto Toasa. Buonasera. Ai, zo, Airton, velho. Com'è che sta il sabato lì? Bombando. Ah, tu non mi mandò ainda no WhatsApp perché queria te mandare uns recados ali, tu não me adicionou, cara. Orco Can, eu olho, não tenho mais o teu número.
2: É o que é o restaurante lá, via?
3: Ayrton Toazel é aquele que faz o programa aqui sábado de manhã.
2: Ah, mas Toazel é?
3: Toazel, é ele, né?
5: Sim, ali, claro.
3: Para ali,
2: me domenica, sábado mattina, vou escutar um bel toco. Ma voleva mandare su qualcosa, ma non mai parlare con lui, loro con questa gente.
3: No, ma occorre mio parlare con l'umano stesso.
2: Ma mi vuole dire su.
3: Ah, faccio, ah. Truconazzo, Ayrton. Obrigado per stare lì prestigiando. Lei Danir da Rocha Visioli. Quero pedir una musica, o Shot Laranjeira, para o casal Rosa e o Deco de São Judas. Ah, a Rosa e o Deco de São Judas. Não é ela. Ela está oferecendo para a Rosa e o Deco, né?
5: Sim.
3: Então, lá vai o Xota e Laranjeira, próxima lá. Os truconaço, valeu. Graças para ser lá de escutar o Deco também, a Rosa e a Marinês de... Não, como é que é? A Leda Nir, da Rocha Visioli.
2: Deco.
3: Trucão. E anca que nem qual ali, eu passo ali, a qual... La Marinês Vicente Focchi. Buonasera italiani. Le un pochettino freddo, ma sempre avanti. Gente buona, un struconazzo. Capati Marinês, ti. Tua famiglia là, i Focchi.
2: Nilvo, dica a Nilvo che domenica viene lì a festa San Pauletto.
3: Se non mi acciaparle.
2: Che non anti lo scinscemo latte nella biretta.
3: Vai a lasciare la scinscia.
2: Vamo a lasciare la scinscia là dopo.
3: No, ma domenica è freddo anche. E domenica è la giornata più corta, la notte più lunga. Renoir Pesi. Io con due Z qua si dice che Pesi o Pesi. Buonasera a tutti os mesi do ano. Opa! Idea che sì che le questo, ma in finale tutti i mesi che ha 28 l'ora.
5: Claro.
3: Paulinho Vicenzi là che guarda.
2: Paulinho, tu
3: vai quebrou. Vai a pieve là, vanda casca.
2: Co diavolo me ga contato te
3: demonio. Questo guardami di
2: un po' valette.
3: La cavocada
2: del
3: banco, pode, vedi che tá louco?
2: Muita calma nessa hora.
3: No, ma acontece, Paulinho.
2: Acontece.
3: E Valmina Contini, buonasera a tutti. Eu quero música com madre
2: bien catarme.
3: Eccola Angela Catala Belke. Angela era la cata avanti. La dalla saponata la Angela, la mignocca le belle che passano avanti che.
2: Ma quando che la mignocca vede che sapa vai la culo fuori.
3: Cada saponata era due mignocchi, uno o due. Celestina Maria Canal, todos os meses tem 28 dias. Eu acho que é isso ali, vou lá para as 9, vamos dizer. Grazie per rispondere qua, e adesso qua che ne lo...
2: Il dottore gli ha detto, Brutin, mi passa il tuo numero che ti addiziono ora.
3: E tu la vai, Ayrton. Caneta e papel na mon ali.
2: Pois, giusto.
3: Sta con caneta e papel na mon? Sì, acho che sì, spera un pochino. Sta con caneta e papel na mon. Então vai il mio numero, 954, né, logico. 996 00 36 77.
2: Escreve embaixo Brutinho.
3: Brutinho, não quero saber de Luiz Nilson Bardinotti, não. 996 996 00 36 77. Brutinho, tá? Porque Vanini é Brutinho, aqui em Carambara é Brutinho.
2: É
3: para aí é Brutinaço.
2: E a Ângela é Brutão.
3: Viu? Dia 5, a Anja me chama de Brutão, uma hora ela vai ver o que é bom. Dia 5, Ayrton, tu, domingo 15 dias ontem, seria 15 dias ontem, tem a live lá em Paraí, vamos ver se tu vai assistir lá, que vai ser o público. Vai lá concorrer os brindes. Valeu? Tá feito o convite. Tá, agora aqui vamos ver aonde que estamos.
2: Floriano Jorge Rosinieschi que disse: Buonasera, amici italiani, un strucone a tutti, valti, grazie. Oh, Floriano, velho!
3: Floriano, você é sempre più brutto, ho visto lá caro, eu digo que l'inverno, qual é il te finisce, certo?
2: Stasera no, ma l'unico che vem, vuoi contagno, una di un gaitero.
3: Di un gaitero?
2: E mi per mille è Floriano il gaitero.
3: Gaitero, certo, vai di metro. Certo. Arlei Mercadenti, buonanotte, Gramado. Gramado è anche le medo.
2: Freddo Gramado,
3: Ayrton, tu asa che ita non. Come non?
5: Non conseguiva annotare, Bruton.
3: Non conseguiva?
2: No.
3: Bom, allora di nuovo, olio che vuoi ripetere, ma dopo vai, poi va a comprare. Per in quanto è di grassa. 996 00 36 77. 996 00 36 77. Numero facile, facilissimo. Valeo. Lourdes Fagunde, buonasera a tutti quanti. Vuoi ascoltare la musica? Vai comprare un camion. Vuoi comprare un camion? Non sei se è Ansin, grazie.
2: Ah, sì, è quello del.
3: De
2: Anzolino.
3: Vuoi comprarmi un camion?
2: Il
3: Filtron. Certo, me scrive.
2: Mi riservo un ingresso. Hai capito? Riserva ingresso?
3: Un ingresso per che?
2: Poi là no teatro no?
3: Ah, non c'è ingresso.
2: Là è libero e spontaneo volontario.
3: Libero e spontaneo volontario.
2: Se tu che dà 100 conto, da 100 conto, non che dà nada, da nada. No. Ma non dà nada per questa gente.
3: E vai e dà un nome per concorrere al brinde del sorteio, né?
2: Esatto.
3: Che là, puoi ganhar até mil produtos, valor de mil reais.
2: Ma mi sono desconfiato un mestiere, Nilson, ancora avanti a fin.
3: Che?
2: Qualche sabato veniamo su qua a aiutare che fa il programma.
3: Che tu giuti, vieni su, ti para fuori lui, non aiutare. Che.
2: Ma tu vedi se mi para fuori?
3: No, non andiamo fuori senza lui. No, se viene Tony, allora sì.
2: Ah, sì?
3: Tony. Tony cosa o Dio, che è il nome che è? Tony. Lucatelli.
2: Lucatelli.
3: Lucatelli, né? Ma di mia sempre, e cada 15 di io acho.
5: Quando dà la tele, so.
3: Ah, me l'ho matto con l'idea. A Tony. Nair Ultramari Sganzella. Buonasera italiani, sono Drio Scoltar de Faropiglia, di Veranopolis. Brutin. Gade vieni a far la live qua in Veranopolis. Si le marcava anche lì. Sai quando che lei in finale. Se cataremo ancora. Trucco, andiamo le musiche suonate.
2: Ma che non è ancora quello che ha detto là.
3: Dai.
2: Tello Bellini che ha detto che buonasera carissimi italiani, anche qua tanto freddo. Mi cazzo domani mona brina.
3: Vai a musica
2: anche. Ah, signor. Guarda qua, Arno Perosa mi ha mandato un recadetto qua che sempre l'ascolto del programma. Mandavano un strucon tutti noi altri qua. E il gadito che là le passate a Piazza là appena adesso 4 gradi.
5: Oh.
2: L'ora di mattina viene sotto il zero. L'ora fuori sono andata da chi che ha di mandare.

0: Academia BL Power. Para haver de pi salute e bom físico, vai lá conferir e far la prima academia parniente, aberta de lunes al vendres, de 5:30 alle 10 alla sera, pela rua Duque de Caxia, 351, em Vanini. Teléfono 981-3008-61 com Arizo e 981-4845-44 com a Tatiane, Academia BL Power de Vanini.
1: Metal Zausa qua da Vica Navarro, Paviglioni Metallici, Falsu Galponi Stale e anche per le macchine le con Metal Zausa 3351-1444 qua da Vica Navarro per tutta la regione con ingegnere responsabile anche te puoi fare il tuo orsamento. Metal Zausa qua da Vica Navarro, Paviglioni Metallici.
0: Orar móveis, móveis sobre medida, cozinha, sala, quarto, banheiro, elaure bem fácil, com o popular Cetim, ou com Sérgio Lusa, lá pela rua Presidente Vargas, 258, em Vanini. Teléfone 981-48-11-12. Decorar móveis de Vanini.
2: Sicredi, le un banco per le famiglie, la te fa finanziamenti, pronafe per le rosse, i gang, consorsi, sicuri di vita, case, auti e tante altre cose. 33 40 11 15 la te unità de Vanini.
0: JJF Agricola de San Domingo. Ti che ti occorre revisare la piantadeira o altre macchine, la disinsiladeira, se che occorre una revisione o una riforma, lauremo con pezzi della Imasa e lauremo con solda e torno e fabbrichiamo implementi agricola per facilitare la rossa, come rasciaduri di legna, supporti per beghi e carretti per menare la piattaforma. E anche a radi per smisciare la cama di aviario, sempre innovando di a di. Lauremo con adaptazione e fabbrichiamo adattatori di concia frontale e femo orsamento di qualità. JJF Agricola, San Domingo do Sul, telefono, WhatsApp 54 996 63 5649.
3: Antri da JJF gavemo novidade. Gavemo mudade posto, simo tu indereço novo. Adesso simo com a via da rua 4P, número 35, Distrito Industrial Santo Perim. Le qua, da rente ARS 129, sentido San Domingo Casca, del Distrito Industrial qua de San Domingo. Simo tu um posto grande adesso para poder atender meglio i nostri clienti. Qua poder catar tutto che le de solda, chape de ferro, parafusi, rollamenti, avevamo diversi mestieri qua. E anche adesso con novità, avevamo prensa de manghere idrauliche, che va de un quarto fin due polegate, de una, due, quattro trame. Qualche cosa che occorre, potete venire qua che siamo qua che aspettiamo.
2: Gatou os materiais de construção, latecate de tudo para fazer sua casa, desde comício ao fim. E gá anca entre coisas, como gás e tudo da parte elétrica. Rua Monsenhor João Bevenu, em São Domingo do Sul. Telefone 3349-1265 ou 996-70-0709.
4: JP Terraplenagem, com draga, escavadeira e trator de esteira. Limpa e fa pesqueira e destoca. Faz cabo e pesqueira anche se te vuoi. Prezzi buoni e parcelai. Com maquinista de experiência e de prima riga. Vá lá até a rua Alcido Carat, 427, San Domingo do Sul, e parlei com João Paulo Bettinelli. Ou liguei pelo telefone 54 999 80 20 35. JP Terraplenagem, Gaveu Capio?
5: É ser de la guerra, e vai recordar-se de nós tribisnos.
1: Se credi il banco della colonia citato è quello che ti occorre di un banco con sicuro di vita, consorzio, poupanza e anche finanziamento per le rosse con custeio e investimento 3351-1068 Se credi.
0: Ecco le 8:56. Ma guarda qua, la guarda P là a San Domingo della JJF e ganga rasciador di legna. Che Flavio le sapeva mandare qua, ma Flavio che ha tempo, perché Flavio le è bicho.
6: Ah, ma fai te.
0: Ma fa bim, ma mi fa lui in secondo dimenticà. E allora lo impresta e le a luz e le 50 reali all'ora per ti rasciare legna. Se io vieni là in cui le andate a torlo e gara rascià. Degna che lei è una bellezza ciò. E allora così corre neanche a comprarlo, la terra si degna mezza giornata, vamos supporre, 2 o 3 ore, te che legna per un anno intero, senza incomodarti tanto, l'arte della JJF Agricola nel San Domingo. Giusto, dato il recado. Qua che abbiamo GCINET, ti che ti vuole una internet di qualità, entra in contatto con la GCINET che abbiamo la soluzione giusta per te. Consulta il nostro piano, vieni a essere felice anche a te. Con la meglio internet più rapida della regione. Telefono 3340 1158 del fisso o 981 48 10 10 con Raffa Garbini e compagnia limitata la De Vanini. E anche qua che abbiamo Accademia BL Power de Boldori, la De Vanini, verta dell'uni al vendere delle 5 alle 10 alla sera, 5 alla mattina e 10 alla sera. E latte della Rua Duque de Caxia numero 351 in Vanini. Telefono 981 30 08 61 con Arizzo, 981 48 45 44 con Tatiane. Accademia Boldori de Vanini. Ti che te vuole avere un fisico, un buon fisico e salute, vai là, fa la prima accademia per niente, che te dopo ti vedi il risultato. Così ta, salute se fa con a far esercizio alla salute, giusto? Cluviro.
4: Você che soffre con dolori muscolari, pancada, torcicolo o cansaço nas pernas, chegou a solução che muita gente já conhece e confia: pomada milagrosa. A pomada milagrosa ajuda a aliviar dolores musculares, tensões e aqueles desconforto do dia a dia, trazendo sensação de alívio e bem-estar. Não fique sofrendo com dor, peça agora mesmo a sua pomada milagrosa na farmácia Vita Farma. E agora tem farmácia popular também. E programa de desconto que fornece até 30% de desconto em algum medicamento. Vai lá na farmácia Vita Farma, que ganha remédio, que teu corpo lá medicamento com 30% de desconto da farmácia popular lá em frente ao posto de saúde em Vanini, lá da Silvia Farmacêutica Truconasso e Cosita.
7: Sicredi Davi Canabarro, seguros e financiamento para lavoura e investimento, e você que investe para crescer, concorre a mais de 1 milhão em prêmios. Telefone 3355-9204, Sicredi. Posto 35, você pode abastecer seu carro, caminhão, máquina. Precisa de combustível na colônia? É só ligar 996-32-8742. Léo Sul, empreendimentos, lotes de diversos tamanhos e preços, bem no alto da cidade, com iluminação pública a LED, tudo asfaltado. Venha morar e viver bem. Telefone 981-15-9960. Fábrica de telas Vicense, telas de arame galvanizado, trançadas e soldadas da melhor qualidade. Rua Governador Meneghetti, no centro de Vanini, com Plínio Vicense. Telefone 981-3657-9960. 94.
0: Eccolo là, falou a voz da verdade. Tinha que ir da pancada, recebeu a pancada lá, da propaganda da Silvia lá. Pancada recebeu também da Ângela.
6: É?
0: Falei, anda lá, comprou um remédio, bem. Mas vai lá qua. Agora, aqui que sabe quanti giorni, mesi che ga 28 di, due ga belle spondesto, che tutti ga. Non so se è certo o non è. E quando che la vacca la è più pesata, che la resta più pesata, la vacca. Ora calcolè, tá bom? Vuole rispondere qui che devo guardare, devo ascoltare anche te radio, rispondere lì che noi altri faremo fuori. Ademir della Santa, buonasera cari presentatori. Siamo qua intorno al fogon per ascoltare il freddo. Scaldare per supportare il freddo. Vi mando un strucconazzo se non se in già sa vanti arrivare no vanti arrivare qua se già sa mia viene svolta strucconato di me, grazie per l'ascolto, mi è tanto caldo venga qua, no, qua avevamo 6 gradi niente, 4 adesso
7: 4
0: grau, 40 tosi
7: 4 grau,
0: ma in finale noi siamo forti, se aguantiamo. Luisinho e Giuliano Balbinoli, buonasera. Se italiani, voi una musica voi offerisegela ai radioascoltatori, il vin le bon, ecco, grazie parti là, Caravaggio Vanini, bel che te la guccia
7: sì.
0: Non demora viene fuori
7: e a prossima,
0: Ayrton da Sideon, buonasera bravi italiani, grazie Ayrton strucconasso, la sua nuova regine, capotola della sudeta, avanti con la portizione, che la portizione è lunga galita con l'altro, andiamo avanti con Cristo. E non ancora qua vediamo che amico passa via l'idea.
7: E ninguém sabe a pergunta da vaca?
0: Ninguém sabe a pergunta da vaca quando che la fica mais pesada, tosi di Dio. Ayrton Toassa, qua non deu certo, será?
7: Conseguiu o contato do Brutz?
0: Não conseguiu porque acho que ele me ligou, mas não sei se era ele, até fui atender, desligou. Dopo um me ligou ali, aqui o celular não pega, vivo não pega aqui. E allora é tudo com cita. E o teu número será que é Ângela, tu tem notado ali?
7: Sim.
0: Diz ali, se é o número que ele me ligou.
7: 999-36-5199, esse número ligou pro Brutim.
0: É, que ligou, será que é o teu? É do 54, pode ser que é o teu. Isso ali, será que te escute? Uma cosita, falando de Fredo Choma... Ma 4 grau agora?
7: 4 grau.
0: Mas Jesus do céu! Acho que vamos congelar essa noite. Mas não, acho que não. O que tu acha?
7: Já passemos por dias.
0: Por pior. Temos forte. E o que é a música que vou, Luizinho, qua, oferece lá?